0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, tratto chiuso per incidente. Inoltre il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con 4 km di coda verso Firenze e 2 km di coda in direzione Roma. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante, è sulla 1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Inoltre il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con 4 km di coda verso Firenze e 2 km di coda verso Roma. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Inoltre segnaliamo 4 km di coda verso Firenze e 4 km di coda verso Roma. Buon viaggio.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Inoltre segnaliamo 4 km di coda in direzione Firenze e 4 km di coda verso Roma. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Inoltre segnaliamo 4 km di coda verso Roma e 4 km di coda in direzione Firenze. Buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Per lo stesso evento segnaliamo 6 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Per lo stesso evento segnaliamo 5 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Per lo stesso evento segnaliamo 5 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze, 3 km di coda per ripristino incidente. E sempre per ripristino incidente verso Roma, 2 km tra Valdarno e Arezzo. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti: sulla 1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze, 3 km di coda per ripristino incidente. E sempre per ripristino incidente verso Roma, 1 km di coda tra Valdarno e Arezzo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli. Tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze, 2 km di coda per ripristino incidente. Poco meno di 30 minuti i tempi di attraversamento di questo tratto. Per ora è tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per lavori registriamo code di 2 km sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Fermo verso Ancona. In prossimità di questo cantiere si transita su una sola corsia, prestate quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine a Roma, ancora per lavori, ci sono code sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Porto Naccio e la tangenziale est verso la città. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e Porto Naccio fino al 28 di agosto. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi, contattare il nostro

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Per lavori registriamo code di un chilometro sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Fermo verso Ancona, e sulla A7 Serravalle-Genova, tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. In prossimità di questi cantieri al momento si transita su una corsia, prestate quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine a Roma, ancora per lavori, ci sono code sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 di agosto. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Con questo è tutto. Fate buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione di manutenzione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Per lavori si registrano code di un chilometro sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grotta a Mare Fermo verso Ancone, sulla A7 Serravalle Genova, tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. In prossimità di questi cantieri si transita su una sola corsia, prestate quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 26 Genova Gravellona, un incidente causa code tra Driamazione, Stroppiana Santià e Vercelli Est verso Gravellona. Infine a Roma, ancora per lavori, code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: 45 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Sono 4 km di coda tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso e code a tratti tra Cisena ed Imola in direzione di Bologna e lavori tra Grottammare e Fermo con un chilometro di coda verso Ancona. Altri lavori causano un chilometro di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano, mentre a Roma ci sono code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Al momento, in prossimità di tutte e due questi cantieri, si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, queste le principali notizie. Il prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente con un furgone ribaltato si registrano 5 km di coda tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, mentre per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Lungo la 14 Bologna-Taranto per i flussi intensi diretti a Bologna ci sono code a tratti tra Cesena ed Imola e per lavori 1 km di coda tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Altri lavori causano 2 km di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano e code a Roma sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Al momento su questi cantieri si transita su una sola corsia. Questo è al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che a causa di un incidente ci sono 6 km di coda tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Per il traffico molto intenso, code a tratti sulla 1 tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna e sulla A14 Bologna-Taranto tra Cisterna Nord e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Sempre su questa autostrada un altro incidente causa code per 3 km tra Cesena e Cesena Nord in direzione del capoluogo emiliano. Ancora per lavori 2 km di coda sulla 7, Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantore in direzione di Milano e code a Roma sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Al momento su questi cantieri si transita su una corsia. Con questo è tutto. Fate buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lorigiano in direzione di Milano ci sono 6 km di coda a causa del ribaltamento di un furgone. Il traffico scorre su due corsie. Riscendendo poi in A1 Autosole, tra Fabbro e Attigliano verso Napoli ci sono invece 4 km di coda per materiali dispersi. E per ogni percorso alternativo vi invitiamo a contattare il nostro numero unico 8 03 111. Siamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Risalendo in A14 tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna invece riscontriamo flussi intensi con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Chiudiamo con la 7 Milano-Genova, dove tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano c'è una coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione intensa sulla rete e soprattutto sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo infatti dalla 1 Milano-Napoli nel tratto tra Fabro e Attigliano, dove in direzione di Roma ci sono 7 chilometri di coda con tendenze in aumento per materiali dispersi, ovvero alberi che occupano la carreggiata a causa del vento forte. Poi ancora in A1, ma siamo nel tratto tra la diramazione di Fiorenzuola e Bassolo di Giano verso Milano. I 5 km di coda sono causati dal ribaltamento di un furgone. In entrambi i casi vi invito a contattare il nostro numero unico 803-111 per ogni percorso alternativo. E andando ancora in A1, siamo tra Tigliano e Chiusi in direzione di Milano. Le code invece sono causate dagli intensi temporali. Chiudiamo con la 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Fermo verso Ancona, 1 km di coda per lavori di ammodernamento. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo da qui, infatti, dove tra Fabbro e Attigliano in direzione di Napoli riscontriamo 8 km di coda per la presenza di alberi in carreggiata a causa dei forti venti, e nel senso opposto tra Attigliano e Orvieto ci sono anche code a tratti causate proprio dagli intensi temporali. Risalendo in A1 tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano ci sono 4 km di coda a causa di un incidente risolto. Per tutti i percorsi alternativi consigliamo di contattare il nostro numero unico 803111. Andando poi ora invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grottamare Fermo in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento, e poi sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e Livio con la 1 verso Caserta 2 km di coda per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, soprattutto sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo da qui, infatti, nel tratto tra Fabbro e Attigliano in direzione di Napoli. Abbiamo 8 chilometri di coda causati dalla presenza di alberi in carreggiata per i forti temporali. E nel senso opposto, tra Attigliano e Orvieto, ci sono anche code a tratti causate proprio dagli stessi intensi temporali. Nel tratto toscano della 1, invece, i flussi intensi sono tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano a causa però del traffico. Spostandoci poi sulla A14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Fermo in direzione di Bologna ci sono 2 km di coda per lavori e a causa dello stesso cantiere riscontriamo anche 2 km di coda nel senso opposto tra Fermo e Pedaso. E poi in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, del Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e un quarto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. Per un incendio in scarpata con fumo che riduce la visibilità, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoni con un chilometro di coda verso Pescara. E sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbri e Attigliano, 8 chilometri di coda in aumento e si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. E restiamo in zona, ma in carreggiata opposta per segnalare anche code a tratti tra Orvieto verso Firenze. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, proseguendo in direzione di Bologna, code a tratti per traffico tra Calenzano e la 1 direttissima. Più a nord, sempre sulla 1 verso Milano, circolazione sostenuta tra Fiorenzuola e Lodi e a seguire code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì ed Imola si impiega quasi un'ora, il doppio del normale verso Bologna. E per lavori tra Fermo e Pedaso, un chilometro di coda in entrambe le direzioni. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. Per un incendio è scarpata con fumo che riduce la visibilità, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli con un chilometro di coda verso Pescara. E sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano, 8 chilometri di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Restiamo in zona ma in carreggiata opposta per segnalare anche code a tratti tra Attigliano Orvieto verso Firenze. Ancora sulla 1 proseguendo in direzione di Bologna, code a tratti per traffico tra Calenzano e la direttissima. Ancora più a nord, sempre sulla 1 verso Milano, rileviamo circolazione sostenuta tra Fiorenzuola e Lodi e a seguire code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro, code a tratti in direzione di Bologna e per lavori tra Pedaso e Fermo segnaliamo un chilometro di coda in direzione di Ancona. È tutto, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia. La sala 2, le situazioni di rilievo per un incendio in scarpata. La 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, con un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale. E sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbrio e Attigliano rileviamo 8 chilometri di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Restiamo in zona ma in carreggiata opposta per segnalare anche code tratti tra Attigliano Orvieto verso Firenze. Ancora sulla 1 Milano-Napoli proseguendo in direzione di Bologna, traffico intenso tra Calenzano e la 1 direttissima, e sempre sulla 1 verso Milano code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro si impiegano 45 minuti verso Bologna. In Campania viabilità congestionata sulla 30 Caserta-Salerno verso Caserta, con un chilometro da Mercato San Severino e Salerno. È tutto, fate buon viaggio, più tardi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Due le principali notizie: per un incendio in scarpata la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, e per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale ci sono 2 chilometri di coda a partire da San Severo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbri e Attigliano 8 chilometri di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Restiamo in zona ma in carreggiata opposta per segnare anche coda a tratti tra Attigliano Orvieto verso Firenze, e ancora sulla 1 proseguendo in direzione di Bologna traffico intenso tra Calenzano e la 1 direttissima, e sempre sulla 1 proseguendo verso Milano code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Sulla 4 Milano-Brescia code per incidente tra Viale Certosa e Pero in direzione di Torino. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro si impiegano 45 minuti verso Bologna, e 1 chilometro di coda sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e Salerno.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo. Per un incendio in scarpata, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale si è formato un chilometro di coda da San Severo. Sulla 1 Milano-Napoli

Tra Fabbro e Attigliano, 7 km di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Inoltre, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo verso Firenze 1 km per incidente tra Guidonia e la diramazione Roma Nord e anche code a tratti tra Attigliano e Orvieto. Inoltre, traffico intenso tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna e code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro si impiegano 45 minuti verso Bologna e viabilità congestionata sulla 30 Caserta-Salerno con 2 km tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. È tutto.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo. Per un incendio scarpata con fumo, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale si è formato 1 chilometro di coda da San Severo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano 7 chilometri di coda. Si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 3111. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo tra Guidonia e la diramazione Roma Nord 4 km per incidente, si transita solo in sorpasso verso Firenze. E più a nord traffico intenso tra Crenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sulla 26 dei trafori per un camion in panne da poco rimosso resta 1 chilometro di coda tra il bivio della 10 Genova Savone e Masone verso Gravellona Toce. E per traffico sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e il bivio della 1 Milano Napoli code a tratti in direzione dell'Autosole. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza, a più tardi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Queste le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attiliano. 8 km di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo tra Guidonia e la diramazione Roma Nord 6 km per incidente, si transita solo in sorpasso verso Firenze. Più a nord il traffico è intenso tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per un incendio è scarpata con fumo la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale si sono formati 2 km di coda da San Severo. In Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante verso Genova coda per un veicolo in panne in galleria tra Rico e Genova Nervi e 2 km per incidente tra Genova Est e Bivio della 7 Serravalle Genova. Infine traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il Bivio della 1 in direzione dell'Autosole. Tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Delia La Sala si viaggia regolarmente tranne alcune eccezioni, in particolare sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano segnaliamo 8 km di coda. Si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Inoltre sulla 1 tra Guidonia e la diramazione Roma Nord resta un chilometro di coda in diminuzione per un incidente già risolto verso Firenze. E rileviamo anche traffico tra Arezzo e Firenze Sud e più a Nord code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio della 1 Milano-Napoli verso l'Autosole. Al Monte Bianco registriamo mezz'ora di attesa in ingresso in Italia e due ore verso la Francia. Di conseguenza si sono formate code sulla 5 Aosta a Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del traforo del Monte Bianco. L'autostrada è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. La notizia principale la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 6 km di coda tra Fabro e Orte in direzione della capitale per la presenza di alberi da poco rimossi lungo la carreggiata a causa del maltempo. In alternativa consigliamo di uscire presso la stazione di Fabro e rientrare in A1 presso la stazione di Orte. Rimaniamo sempre sulla 1 Milano-Napoli per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre nella stessa direzione, a seguito di un incidente, troviamo 2 km di coda tra Arezzo e Incisa Reggello. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Napoli, per chi viaggia in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza superiori a un'ora. Mentre lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore per chi è diretto verso la Francia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre nella stessa direzione verso Firenze, a seguito di un incidente, troviamo 2 km di coda tra Arezzo e Incisa Reggello. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Mentre lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore e mezza per chi è diretto in direzione della Francia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze, mentre nella stessa direzione sempre verso Firenze, a seguito di un incidente da poco risolto, troviamo un chilometro di coda tra Arezzo e Incisa Reggello. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti, mentre lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore e mezza per chi è diretto verso la Francia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Arezzo e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Mentre per lavori sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est. Infine, lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco, segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore e mezza per chi è diretto verso la Francia. In chiusura, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di code a tratti per il traffico ancora intenso tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Inoltre vi informiamo che questa notte sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di ammodernamento, sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna dalle 21 alle 5, mentre dalle 22 alle 6 di domani mattina per lo stesso motivo chiuderà il tratto tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Mentre sulla A10 Genova-Savona, sempre per lavori, segnaliamo la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia dalle 22 alle 5 e mezza, e sempre sulla A10 anche il tratto tra Arenzano e il bivio con la A26 dei Trafori in direzione di Genova dalle 23 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna dalle 21 alle 5, mentre dalle 22 alle 6 di domani mattina per lo stesso motivo chiuderà il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Mentre sulla A10 Genova-Savona, sempre per lavori, segnaliamo la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Pra in direzione di Ventimiglia dalle 22 alle 5 e mezza. E sempre sulla A10 anche il tratto tra Arenzano e il bivio con la A26 dei Trafori in direzione di Genova dalle 23 alle 6 di domani mattina. Infine sulla A14 segnaliamo le chiusure dei tratti tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 Milano-Napoli fino alle 5 e tra Pescara Sud e Ortona verso Bari dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Valsamoggia e Modena Sud per chi viaggia in direzione di Milano. Inoltre vi informiamo che questa notte, sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre per lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna dalle 21 alle 5, mentre dalle 22 alle 6 di domani mattina, per lo stesso motivo, chiuderà il tratto tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia in direzione della capitale. Mentre sulla 10 Genova-Savona, sempre per lavori, segnaliamo la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia dalle 22 alle 5 e mezza. E sempre sulla 10 anche il tratto tra Arenzano e il bivio con la 26 dei Trafori in direzione di Genova dalle 23 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Infine, al traforo del Monte Bianco è di circa 45 minuti l'attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Val Samoggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, 20 minuti in più del normale. Infine al traforo del Monte Bianco è di circa un quarto d'ora d'attesa al Piazzale Italiano per raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. È tutto per il momento, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Val Samoggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Vi ricordiamo infine che sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rovigo e Boara verso Padova. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori tra Valsa Moggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. Vi ricordiamo infine che sempre sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo una coda per lavori tra Val Samoggia e Modena Sud verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi ricordiamo infine che sempre sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano per lavori. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Vi ricordiamo infine che sulla A14 Adriatica fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara a Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla A1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!